0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

It's all right with me. You.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Albedo 0.39. Albedo 0.39. Albedo 0.39.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

addosso tu hai. Ma come radici gli spiccioli miei. Le mura di un castello hai alzato intorno a noi, e olio bollente sugli altri getti ormai. Scegliendo i nostri amici, un computer diventi per l'occasione

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Siamo il paese più forte e potente della terra e per grazia di Dio siamo la nazione di maggior successo, dai risultati più straordinari e apprezzati mai esistiti nella storia, ha detto Donald Trump nella notte italiana, parlando dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità statunitense. Il presidente ha citato anche le elezioni di metà mandato previste in autunno. Possiamo perderle solo se ci comportiamo da stupidi, ha dichiarato Trump, che poi ha parlato di comunismo e immigrazione. Il Partito Comunista è composto da immigrati clandestini, criminali, da chiunque non debba lavorare. Giuriamo che non saremo mai un paese comunista, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
3: All'opposto del discorso di Donald Trump c'è quello di Papa Leone XIV, che ha scelto il 4 luglio per visitare l'isola di Lampedusa, isola simbolo per le migrazioni, anticipando questa visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Questa mattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà sull'isola di Lampedusa per lanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna.
2: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e di fatto erano partite ieri con l'arrivo nel paese di una serie di politici stranieri. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per dimostrare di non essere isolato, fatta eccezione sostanzialmente per le prevedibili assenze dei paesi occidentali.
3: Il portavoce di Putin ha annunciato la conquista della città ucraina di Kostyanivka, celebrata poi in una dichiarazione anche dallo stesso presidente russo. Nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dalle truppe russe che però non sono ancora riuscite a prendere il controllo di città come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO in programma la prossima settimana. Ieri all'interno dell'Alleanza Atlantica è stato raggiunto un accordo per assicurare a Kiev un sostegno finanziario di 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana il governo Meloni avrebbe voluto un impegno per un solo anno, ma i soldi promessi per il secondo potrebbero essere vincolati a un futuro via libera da parte dei singoli stati.
2: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto l'arresto del poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata contro il tifoso juventino. Il ragazzo era finito in coma per quel colpo in testa. Nelle ore seguenti fonti di polizia avevano avanzato l'ipotesi che fosse stato colpito da un altro tifoso con una bottiglia o un sasso. Gli ultras avevano raccontato fin da subito un'altra storia. Testimoni avevano denunciato di aver visto un poliziotto sparare appunto un lacrimogeno ad altezza uomo. Ora la procura chiede i domiciliari per quel poliziotto che ieri è stato interrogato. L'accusa è di lesioni aggravate. Il GIP deciderà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati 2 video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia.
3: La denuncia del furto risale alla 24 giugno scorso, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto è avvenuto dalla cassaforte della farmacia in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe di ricavare fino a 20.000 dosi della potente oppioide che negli Stati Uniti dal 2010 avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La procura di Roma ha aperto un fascicolo, il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il timore che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani.
2: Legge elettorale, riforma della RAI, queste le prossime 2 battaglie delle opposizioni contro il governo Meloni. Dopo le dimissioni dei componenti della commissione di vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Elly Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. L'altro tema di scontro è la nuova legge elettorale che la destra vorrebbe votare. Faremo muro contro questa legge, dice Schlein, ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD.
3: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i sedicesimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia per 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina 3-2 contro Capoverde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia, nei prossimi giorni Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Ritratti senza volto. Ritratti senza nome. Che vagano nel vento. Senza una ragione. Non esiste più una casa. Non esiste una nazione. Senza un'anima che splende. Senza un cuore in funzione. Per sempre noi saremo. Per sempre noi saremo. Solo persone vuote.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 alcuni veicoli in avaria, verso Roma abbiamo un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi in direzione Firenze, un altro veicolo in galleria nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno in direzione di Livorno, massima attenzione per la presenza di materiali sulla carreggiata tra Scandicci e la Strassigna. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al Ponte Alpino per lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4, attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, a più tardi.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Siamo il paese più forte e potente della terra. Donald Trump apre le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti con un discorso al Monte Rushmore dai toni trionfali e allarmisti. La nostra identità è attaccata da radicali ed estremisti interni, ha detto il presidente, parlando di comunismo e immigrazione. Il 4 luglio del Papa in visita a Lampedusa per la dignità di tutte le persone. Gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati e da chi sognava vite migliori, dice il pontefice, all'opposto rispetto al messaggio di Trump. In Iran iniziano ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, migliaia le persone radunate nella grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema tra richieste di vendetta e slogan contro l'America. Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultrà della Juve prima del derby con il Torino, la procura chiede di arrestare il poliziotto che avrebbe colpito il tifoso con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8:30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nella notte italiana c'è stato il discorso di Donald Trump dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità del paese. In diretta da New York, Roberto Festa.
1: Buongiorno, non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm, il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie e scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trampiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù. Qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente. Da New York, Lina Lo Studio.
0: Grazie Roberto. E all'opposto del discorso di Trump ci sono le parole arrivate ieri dal Papa, che ha scelto il 4 luglio per visitare Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, anticipando la sua visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando proprio la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Stamattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà dunque a Lampedusa per rilanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna. Sull'isola ci saranno anche diverse ONG che si occupano di salvataggi in mare. Noi abbiamo sentito Luciano Scalettari, presidente di Rescue People.
2: Il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece, lui in apertura addirittura del proprio pontificato, e quindi in qualche modo ribadisce la continuità. Inoltre consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie, dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui direi che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciare morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorre in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche.
0: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e nella capitale è stata ordinata la chiusura di tutti gli uffici pubblici e privati fino a lunedì. Già ieri nel paese era arrivata una serie di politici stranieri dopo che il regime di Teheran aveva annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Un altro elemento che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più è capire questa differenza tra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere appunto della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma. Il regime punterà a mostrare se è anche sostenuto dalla propria popolazione e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non pensa popolare.

0: fin dall'inizio dagli ultras presenti e da alcuni testimoni che avevano riferito di aver visto un agente sparare il lacrimogeno appunto ad altezza Duomo. Il poliziotto interrogato ieri è indagato per lesioni aggravate. La decisione sulla richiesta di misura cautelare spetta ora al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati due video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia e ritenuti decisivi per ricostruire quanto accaduto e identificare il poliziotto. La legge elettorale e la riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo. Faremo muro, dice la segretaria del PD Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. La nuova legge elettorale ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, che è il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD. L'altro tema di scontro, appunto, è la RAI. Dopo le dimissioni dei componenti della Commissione di Vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Schlein, a poche ore dalla presentazione avvenuta ieri dei nuovi palinsesti per la prossima stagione della TV pubblica. Sentiamo Francesco Siliato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi del Politecnico di Milano.
1: Rispetto al servizio pubblico, la cultura dell'anarcoliberismo implica una sopravvalutazione del privato e una forte sottovalutazione del bene pubblico. Quindi da quel punto di vista questo governo così americano, così anarcoliberista, oliverista, del servizio pubblico in generale, del bene pubblico, come anche l'acqua per dire, o l'aria, tantomeno la televisione, non la vede come un punto di forza, un punto da difendere. E da difendere il controllo. Quindi la loro concezione è quella di una RAI che è servizio pubblico per legge, ma che è un bene privato loro, al punto che il direttore generale può vantarsi di aver trasferito il pubblico di Rai 3, quindi aver fatto perdere pubblico a Rai 3 a favore della 7, cosa avvenuta solo all'inizio, che poi anche la 7 si è, come dire, con no genocidio eccetera, ha cominciato a perdere il parlo del telegiornale, a perdere anche gli ascolti. Quindi quello che è successo in realtà rispetto all'informazione è che il calo del TG2 è andato a vantaggio del TG5.
0: La denuncia del furto risale al 24 giugno, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto clamoroso è avvenuto nella cassaforte della farmacia dell'ospedale in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe, secondo gli investigatori, di ricavare fino a 20.000 dosi del potente oppioide che negli Stati Uniti in 15 anni avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il timore è che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani. Riccardo Gatti è dirigente del settore dipendenza dell'ASL di Milano.
2: La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese quasi non circolano, ma può essere dall'oggi al domani, perché oggi ci sono 80 fiale che sono state rubate e poi bisogna vedere perché e quale destino avranno. Ma domani potrebbe arrivare un pacchettino assieme a una delle tante spedizioni che arrivano dal Sud America contenenti cocaina, e quel pacchettino può servire a preparare migliaia di dosi per davvero, nel senso che fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina, che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
0: Poche ore fa Putin ha annunciato la presa della città ucraina di Kostiantynivka. Nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev, mentre da Washington l'Istituto per lo Studio della Guerra si dice molto scettico sul fatto che le truppe di Mosca abbiano davvero conquistato la città. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dall'esercito russo, che però non è ancora riuscito a prendere il controllo di centri come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO, in programma la prossima settimana. Ieri, all'interno dell'Alleanza Atlantica, è stato raggiunto un accordo per far arrivare a Kiev un sostegno militare da 140

0: 40 miliardi in 2 anni. Da parte italiana il governo avrebbe voluto un impegno per un solo anno e rivendica che la partecipazione dei singoli paesi sarà volontaria, ma è da capire come funzionerà esattamente il meccanismo e quanti finanziamenti saranno effettivamente approvati nei prossimi mesi. In Spagna da oggi è attesa una nuova ondata di calore dopo che a giugno le autorità avevano registrato oltre 1000 morti legate alle alte temperature. In Francia ieri l'Agenzia per la Sanità Pubblica ha parlato di un aumento dei decessi di quasi il 30% tra la settimana dal 15 al 21 giugno e quella successiva segnata da un caldo estremo. In queste ore nel paese entra in vigore un'allerta che riguarda in particolare alcune regioni. Il servizio da Parigi.
1: Sollievo di corta durata dopo la peggiore canicola della storia di Francia. Per un mese di giugno è già una nuova ondata di temperature superiore ai 35 gradi si abbatte sulla metà sud del paese a partire da questo fine settimana, da sud-ovest a sud-est, da Bordeaux a Marsiglia, mentre nel nord, a cominciare da Parigi, il caldo dovrebbe limitarsi, si fa per dire, a temperature tra i 30 e i 35 gradi. Dopo quelle di maggio e giugno sarà la terza ondata di caldo in meno di 2 mesi, con gli effetti sulle infrastrutture, sull'ecosistema e sulla popolazione che si accumulano senza soluzione di continuità. È il caso per la rete elettrica, sotto tensione a partire dalle centrali nucleari che faticano a raffreddarsi correttamente quando la temperatura dell'acqua dei fiumi francesi sfiora i 30 gradi, passando per quella ferroviaria con i treni per le vacanze a rischio, per non parlare della rete sanitaria con i servizi d'urgenza ancora colmi delle vittime della canicola precedente. Oltre che sulla salute, gli effetti accumulati più gravi sono sulla biosfera, animali e soprattutto piante, con il rischio siccità già in molte province del sud e soprattutto su una vegetazione sempre più secca assetata e il moltiplicarsi degli incendi. 26 registrati in tutto il sud della Francia nella sola giornata di ieri, con più di 3.000 pompieri mobilitati a contenerli fin qui con una certa efficacia, che però non ha impedito l'incendio di 2 camping e più di 200 roulotte nei Pirenei orientali e l'evacuazione negli ultimi giorni di più di 4.000 persone, mentre gli ettari andati a fuoco sono già più di 10.000 dall'inizio dell'estate e siamo solo ai primi di luglio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i 16esimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina per 3-2 contro Capo Verde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni Brasile e Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buon sabato ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 11 c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Ci spostiamo sulla 1, direzione sud, tra Arezzo e Monte San Savino, mezzi in lento movimento. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per chi viaggia in direzione Firenze, attenzione, personale su strada per lavori tra Livorno-Porto e Livorno-Aurelia. Veniamo a Firenze, circolazione ferroviaria. Da domani alle 23 scatta lo stop della linea per i lavori al Ponte Alpino. Smontaggio della vecchia struttura, i treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4. Attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio e a più tardi.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Nuovo aggiornamento in A12, un veicolo leggero è fermo tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano. Sulla variante di Valico, attenzione, un mezzo in avaria in galleria tra Badia e Firenzuola direzione Firenze. Ancora un veicolo fermo nel tratto valdarnese tra Arizzo e Valdarno in direzione Firenze. E veniamo proprio al capoluogo per la circolazione ferroviaria. Da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al ponte Alpino, lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio dalle 4 in poi. Attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto. Grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 11 traffico rallentato, flussi intensi tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa. In A1 un veicolo fermo nel tratto valdarnese tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A12, anche qui un mezzo leggero in avaria tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Per la circolazione ferroviaria, aggiornamento sulla linea Firenze-Santa Maria Novella-Borgo San Lorenzo-Faenza. A causa del guasto tecnico tra le stazioni di Campomigliaio e San Piero a Sieve, il 18988 viaggia con 29 minuti di ritardo. Veniamo ai lavori a Firenze, lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici compresi tra il 15 e il 32. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. È iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare e sepolti nel cimitero dei senza nome di Lampedusa. La visita di Papa Leone XIV all'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. Il pontefice ha scelto di passare qui la giornata del 4 luglio dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese. Un discorso profondamente in contrapposizione al messaggio e alle politiche del presidente statunitense Trump. Dopo la preghiera al cimitero, il Papa è andato al monumento della Porta d'Europa, simbolo del passaggio dei migranti dall'Africa appunto all'Europa. Gli attivisti delle ONG che fanno salvataggi in mare denunciano come l'isola sia ormai diventata, col passare degli anni, un luogo completamente militarizzato per i migranti che vengono fatti sbarcare sull'isola.
3: Il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area della Russia a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. Ieri sera Putin aveva annunciato la conquista della città ucraina di Kostiantynivka nella regione di Donetsk, che poco fa è stata però smentita dalle autorità di Kiev. Da Washington nelle scorse ore anche l'Istituto per gli Studi della Guerra si era detto scettico sull'effettiva presa della città da parte russa.
2: E Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump nel giorno in cui negli Stati Uniti, lo dicevamo, si festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, dice Putin. Nella notte italiana Trump ha aperto le celebrazioni con un discorso dai toni allo stesso tempo trionfali e allarmisti, esaltando la storia degli Stati Uniti e denunciando un presunto pericolo comunista, oltre a quello immancabile dell'immigrazione.
3: Dall'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il Capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump alle relazioni internazionali, e dice che Washington e Roma devono continuare a lavorare insieme a favore della pace, della sicurezza e della prosperità, citando anche la NATO.
2: Agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. Episodio intorno all'una in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale. L'uomo era noto alla polizia per piccoli precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona.
3: Omicidio nella tarda serata di venerdì a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni, Antonello Scripoli, è stato ucciso a colpi di fucile mentre era in sella uno scooter nei pressi della sua abitazione. La vittima era già nota alla polizia, era tornato in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano, Marco Raduano.
2: C'è un quadro indiziario grave a carico del poliziotto per il ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso, lo scrive il procuratore di Torino in una nota sulla richiesta di domiciliari per l'agente che avrebbe sparato un lacrimogeno all'altezza Duomo ferendo l'ultra della Juventus Marco Basoccu. Il ferimento, scrive il procuratore, è legato all'esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste dall'operatore della Polizia di Stato incurante delle possibili gravissime conseguenze. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: One, two, three.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. In A11 code a tratti, il traffico è intenso al momento tra Chiesina Ozzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla 1 Prudenza in direzione Bologna, pedoni in transito sulla carreggiata tra Firenze Nord e Calenzano. Sulla Firenze Pisa-Livorno coda in corrispondenza all'uscita di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze. Per la circolazione ferroviaria ricordo che da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al Ponte Alpino a Firenze. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio dalle 4. Sempre a Firenze lavori di illuminazione, vi segnalo che fino al 25 luglio resta chiusa via di Capornia all'altezza dei civici compresi tra il 15 e il 32. A breve nuovi aggiornamenti, è tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

C'è chi dice oh che pace, ma a me sembra un posto truce, dove prima o poi la vita ci conduce. Ma per me poi la vita è un sol problema, c'è chi invece me fa un teorema.

Poi mi tornano alla mente facce conosciute vive e che dopo con il tempo sono morte. E il vederne ancora tante, la speranza più importante, prima che raggiunga me la triste sorte.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
1: Ma che storia triste.
0: C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
1: Grazie.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, inserisca il soccorso in mare in un piano strutturale. L'appello all'accoglienza del Papa da Lampedusa, il viaggio sull'isola il giorno dopo le parole rivolte a Trump, gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti. E a Washington stasera nuovo discorso del presidente per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. La scorsa notte l'intervento dal Monte Rushmore tra esaltazione della storia del paese e allarmi sull'immigrazione e sul comunismo. A Teheran una grande folla sta omaggiando Ali Khamenei, oggi l'inizio ufficiale dei funerali della guida suprema, uccisa nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Il conflitto tra Ucraina e Russia, stamattina nuovo attacco a San Pietroburgo, ieri sera Putin aveva annunciato la presa di Kostiantinivka nel Donbass. Nel giornale radio il nostro collaboratore Sabato Angeri dalla vicina città di Kramatorsk. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare e si è chiusa con la messa e un discorso rivolto all'Europa, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha scelto di passare la mattina del 4 luglio sull'isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo, dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese, parole profondamente diverse da quelle pronunciate da Donald Trump. Il pontefice oggi nell'omelia della messa si è rivolto appunto invece all'Europa chiedendo un piano strutturale di soccorso in mare e integrazione dei migranti. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto Papa Leone. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. A ascoltare queste parole c'erano anche gli attivisti delle ONG che fanno soccorso in mare o che comunque si occupano di immigrazione. Marta Bernardini fa parte di Mediterranean Hope.
4: Sono state importanti le parole del Papa perché ha spostato l'attenzione non all'emergenza ma al fatto che le persone continuano a morire in mare per causa di decisioni che vengono prese e anche che non vengono prese, parlando invece dell'importanza di fare delle scelte politiche organiche e condivise. Quindi questo ci sembra un segnale forte, soprattutto in questo momento in Europa, dove le politiche sono invece di respingimento, di odio e di chiusura. Il Papa ha parlato di cultura dell'accoglienza, della pace, ha usato la parola prossimità, cura, ospitalità. Ecco, queste sono parole importanti anche per noi delle chiese protestanti che da più di 10 anni siamo sull'isola, e ha parlato dell'importanza della responsabilità di ognuno e di ognuna che può agire nel suo piccolo, come anche noi facciamo da questa piccola ma importante isola, o come facciamo con i corridoi umanitari e le vie legali di accesso. Questa è un'occasione per rimettere al centro l'idea di un'Europa dell'accoglienza, della pace e dei diritti.
3: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Sentiamo il servizio.
5: Folle oceaniche di iraniani fedeli alla Repubblica Islamica si sono radunati oggi a Teheran per dare inizio a una settimana di cerimonie funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Con i funerali di Stato le autorità iraniane cercano di lanciare un messaggio di sfida all'Occidente, vestiti a lutto e agitando bandiere rosso sangue, simbolo nell'Islam sciita di un appello alla vendetta e alla giustizia. I partecipanti hanno hanno gremito il complesso religioso nella capitale iraniana. Da oggi tutti gli esercizi commerciali restano chiusi, ci sono restrizioni al traffico delle auto private a Teheran. Oggi lo spazio aereo sulla capitale sarà parzialmente chiuso e domani lo sarà del tutto. Martedì il feretro arriverà nella città santa di Qom, per la precisione nella moschea di Jamkaran. Dopodiché la bara di Ali Khamenei andrà a Najaf e Kerbela per suggellare il patto con gli sciiti iracheni e con le autorità di Baghdad. La sepoltura è prevista giovedì nella città santa di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, città di origine di Ali Khamenei. Molteplici sono le dimensioni di quello che la leadership di Teheran vorrebbe come il funerale del secolo. La dimensione religiosa, ma anche quella diplomatica con i capi di Stato di molti paesi, e la dimensione di propaganda e coercitiva, perché è stato chiesto ai dipendenti pubblici di partecipare in massa ai funerali di Stato. Resta da vedere se l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei sarà presente. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: Negli Stati Uniti, nella notte italiana tra oggi e domani, ci sarà un nuovo discorso di Trump per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nelle scorse ore il presidente ha inaugurato i festeggiamenti parlando dal Monte Rushmore. Da New York, Roberto Festa.
6: Non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio, che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm: il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie, scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato tessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni, e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trumpiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù. Qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente.
3: Dall'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il Capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump, e dice che Washington e Roma devono lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, citando anche la NATO, a pochi giorni dal vertice dell'alleanza previsto in Turchia e nel contesto delle tensioni di queste settimane tra il Presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. E anche Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump per l'anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, ha scritto il presidente russo, che nelle scorse ore aveva annunciato la conquista di una città ucraina, Kostiantynivka. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, dove si trova il nostro collaboratore Sabato Angeri. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa dalla città di Kramatorsk.
7: Questa è l'ultima città del Donetsk dove si combatterà, è la roccaforte designata del Donetsk. Rispetto a qualche mese fa la situazione è molto cambiata, ci sono le reti antidroni in città, gli attacchi di droni russi sono frequenti. Anche stamattina sono stato svegliato dal boato di un attacco russo. Per strada si vedono principalmente militari, anche se i civili non sono spariti del tutto. Quando si passa tra le strade cittadine si cerca di passare alla massima velocità, perché lo scontro per il controllo dei cieli di Kramatorsk già è iniziato. Dalle retrovie continuano ad arrivare militari e mezzi per fortificare il più possibile la città e anche per impedire ai russi di accerchiarla, perché stanno avanzando da sud, da Konstantinivka, da Druzhkivka, ma anche da est e da nord, da nord-est, anzi dalla strada che va Sloviansk e Liman. I civili ucraini a Konstantinivka non entrano più, il traffico si è estremamente ridotto, ma già da tempo, anzi le operazioni sono avanzate verso Druzhkivka, che è la cittadina dopo, verso Kramatorsk, che è l'ultima cittadina prima di Kramatorsk. Stamattina lo Stato Maggiore ucraino ha smentito la caduta di Konstantinivka, ma la situazione qui dal fronte, dal campo, è che non ci si va più, ci sono solo i militari e la pressione da sud sta aumentando, quindi è molto probabile che la città in questo momento sia zona grigia, come si dice, ovvero non è ancora caduta nelle mani dei russi, ma non è controllata al 100% dagli ucraini.
3: E stamattina il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini, che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. In Germania è cominciato il congresso dell'AfD, il partito di estrema destra, che si riunisce oggi e domani nella città di Erfurt, vicino a cui esattamente 100 anni fa fu organizzato un celebre raduno del partito nazista. AfD nega che sia questo il motivo per cui ha scelto questo luogo e questa data, ma in ogni caso l'evento sta causando forti contestazioni. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
8: Le proteste di piazza sono iniziate questa mattina e, come era successo nel 2025 a Gießen, molti manifestanti, questa volta sembrerebbe di più, circa 30.000, cercano di bloccare il congresso di Alternative für Deutschland. Ci sono stati degli scontri con la polizia, però è una novità che Alternative für Deutschland per la prima volta è riuscita a iniziare il congresso in tempo. E hanno parlato un po' i leader, ossia Björn Höcke, figura di riferimento anche dell'ala più a destra, colui che sostiene che l'unica vera Germania è la Germania dell'Est, e dall'altra parte poi c'è stato anche Krupalla, che condivide la leadership insieme a Alice Weidel, Alternative für Deutschland. Comunque arriva a questo congresso come primo partito nei sondaggi in Germania. Gli ultimi sondaggi mostrano AfD al 27-28%, mentre CDU CSU del cancelliere Merz e al 22%, e inoltre si va anche verso delle elezioni piuttosto importanti. In Sassonia-Anhalt si voterà il 6 settembre. AfD è dato come primo partito che rischia di avere la maggioranza assoluta. Poi ci sono le elezioni a Berlino, anche a Berlino AfD cresce, è il terzo partito, quindi AfD arriva qui per mostrarsi come un partito che potrebbe governare in futuro. Alice Weidel al Financial Times nel 2024 disse: noi non vinceremo le elezioni del 2025, poi vinte da CDU-CSU con il cancelliere Merz, ma vinceremo quelle del 2029. E quello che sembra che possa succedere.
3: Agguato mortale la scorsa notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'agguato è avvenuto intorno all'una, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. L'uomo era noto alla polizia per piccoli precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona. Solo ieri sera, in un'altra area del centro di Napoli, piazzetta Montesanto, si era svolto un presidio per chiedere maggior sicurezza dopo la rissa con sparatoria avvenuta nei giorni scorsi, con l'inquietante immagine di un uomo in strada con un Kalashnikov tra le mani. E omicidio nella tarda serata di ieri anche a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni è stato assassinato a colpi di fucile mentre era anche lui in sella a uno scooter vicino a casa sua. La vittima era già nota alla polizia, era tornata in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano, Marco Raduano. Sul delitto indagano i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Bari, che ritiene l'omicidio riconducibile a un contesto di criminalità organizzata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato e il possibile movente. A Torino, svolta nell'indagine sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, la procura ha chiesto i domiciliari per un poliziotto accusato di aver sparato contro il tifoso un lacrimogeno ad altezza Duomo. Sarebbero dunque confermate le testimonianze degli ultra presenti in quelle fasi degli scontri, che fin da subito avevano parlato appunto di un lacrimogeno sparato in pieno volto. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
9: Non sarebbe stata una bottiglia né un sasso a colpire la testa Marco Leonardo Basoccu durante i disordini prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio scorso. Secondo la procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, il tifoso bianconero di 36 anni sarebbe stato ferito da un lacrimogeno sparato da un agente del quinto reparto mobile in modo non conforme alle regole, ad altezza uomo e da una distanza ravvicinata. Per questo i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per il poliziotto accusato di lesioni aggravate. L'agente è stato interrogato dal GIP con la procedura preventiva introdotta dalla riforma Nordio, la decisione sulla misura cautelare è attesa nei prossimi giorni. Basoccu, commercialista milanese arrivato a Torino con il gruppo Ultras Viking, era rimasto in coma farmacologico per diversi giorni dopo un delicato intervento alla calotta cranica. Secondo gli inquirenti, il lacrimogeno non si sarebbe aperto come previsto proprio perché esploso a distanza troppo breve, trasformandosi di fatto in un corpo contundente ad alta velocità. Determinanti per l'inchiesta due video in particolare acquisiti dalla procura e il lavoro della squadra mobile di Torino, che ha ricostruito la dinamica attraverso immagini di videosorveglianza, droni e testimonianze, comprese quelle di diversi agenti presenti sul posto. È stata la stessa polizia, infatti, nel termine delle indagini a identificare il collega ora indagato.
3: In Italia stanno risalendo i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato poche ore fa. Il Ministero delle Imprese rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 per il gasolio, prezzi appunto in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni, la prossima edizione alle 15.30.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento in A11, code a tratti per traffico intenso tra Altopascio e Lucca in direzione Pisa. Sulla 1 direzione Bologna, Prudenza, pedoni tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e Barberino di Mugello. Code anche in A12, flussi intensi tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Passiamo alla Firenze, Pisa, Livorno, traffico rallentato tra Montopoli Valdarno e il bivio con la diramazione per Pisa in direzione di Livorno. Lavori a Firenze, illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza civici compresi tra il 15 e il 23 per chi deve uscire dalla città. Itinerari alternativi, maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
13: La meteo.
14: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze, per traffico intenso, rallentamenti tra il Bivio A1 Variante e Badia. Il traffico scorre invece regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 15 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
3: Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza. Il carcere, secondo le notizie che sono arrivate poco fa da Enna, è stato circondato da carabinieri, polizia, guardia di finanza. La polizia penitenziaria ha chiesto aiuto ai colleghi di altri carceri che dovrebbero arrivare nei prossimi minuti. La rivolta è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e i detenuti così non avevano potuto fare le abituali chiamate alle famiglie. Da stamattina quel guasto era stato risolto, ma i detenuti, secondo quello che si è saputo dalle agenzie, hanno cominciato ugualmente la rivolta. Poco prima che scoppiasse la protesta, gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti, dicono le agenzie, nell'istituto di pena illegalmente, fatti avere ai detenuti insieme a dosi di stupefacenti, di sostanze stupefacenti.
2: I braccianti del ghetto di Foggia hanno occupato questa mattina all'alba la Basilica di San Nicola a Bari. Protestano per il fallimento del progetto di bonifica del ghetto, che doveva essere finanziato con 30 milioni del PNRR, che invece è fermo. Viviamo nelle baracche perché ci avete reso ostaggio della vostra burocrazia. Oggi siamo qui perché questo è l'unico luogo di questa città in cui la nostra vita vale ancora qualcosa. Così si legge nella nota diffusa da USB Braccianti. A proposito di questa protesta, alle 16 i lavoratori saranno ricevuti dal presidente della regione De Caro.
3: Papa Leone è già rientrato a Roma dopo la sua visita a Lampedusa. I morti in questo mare, ha detto il Papa, che tra l'altro ha ricordato la visita di Bergoglio all'inizio

0: all'inizio del suo mandato sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Al cimitero dell'isola il Papa poi ha omaggiato i morti delle stragi, si è rivolto all'Europa, ai leader dei governi dell'Unione. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, dice Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo, ad esempio, e qui fa una proposta concreta il Papa, il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo. Questo, dice Prevost, per accogliere, proteggere e promuovere ed integrare i migranti.
1: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza. Dopo il discorso tenuto al Monte Rushmore, il presidente Donald Trump è tornato a Washington. Questa sera alle 22 circa ora italiana parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio ad uno spettacolo pirotecnico. In queste ore la Casa Bianca sta inondando i suoi social di video patriottici creati con l'intelligenza artificiale. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe invece dovuto svolgersi proprio in questi minuti, è stata annullata a causa del caldo, dal momento che il Servizio Meteo Nazionale ha previsto indici di calore tra i 43 e i 46 gradi in città.
0: A Teheran è in corso da questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. A margine delle esequie si è svolto un breve incontro tra il presidente iraniano Pezeshkian e Dmitry Medvedev, che oggi in Russia ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza. Dopo il colloquio, quest'ultimo ha diffuso una nota in cui definisce estremamente difficile che tra Stati Uniti ed Iran si possa arrivare ad un accordo di pace definitivo.
1: A Milano un uomo di 55 anni è stato colpito con 20 coltellate alla schiena e all'addome in un bar di San Siro da un 22enne. Questa mattina alle 7.30 l'uomo ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, i due non si conoscevano. Il 22enne è stato fermato dagli avventori del bar e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Le 15.34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Da qui non ce ne andiamo, siamo rimasti soli, si accendono le luci.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 ci sono code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, 17:31 minuti, le notizie di Popolare Network.
3: Papa Leone è rientrato a Roma nel primo pomeriggio dopo la sua visita di questa mattina a Lampedusa. I morti di questo mare, ha detto il Papa ricordando la visita di Bergoglio all'inizio del suo mandato, i morti di questo mare, dice Leone XIV, sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. Al cimitero dell'isola il Papa ha omaggiato poi i morti delle stragi, si è rivolto all'Europa e ai leader dei governi dell'Unione. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ha detto il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo però il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo.
2: E sono stati ricevuti dal presidente della regione Puglia De Caro i braccianti che questa mattina all'alba avevano occupato la basilica di San Nicola a Bari. De Caro ha promesso di andare in visita al ghetto di Torretta Antonacci la prossima settimana e di adoperarsi per fare arrivare l'acqua all'insediamento informale dove vivono più di 2000 persone che ogni giorno vanno nei campi a lavorare ogni giorno anziché tre volte a settimana. La protesta è nata per denunciare il fallimento del progetto di bonifica del ghetto che doveva essere finanziato con 30 milioni del PNRR che invece non è stato realizzato.
3: Protesta di un centinaio di detenuti del carcere di Enna. Si sono impossessate di alcune sezioni del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata dopo un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari e i parenti. Da stamattina il guasto è stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato ugualmente la protesta. Poco fa Pino Apprendi, il garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, ha detto che ci vuole un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, che è sicuramente una delle cause, ha aggiunto, del disagio dei detenuti.
2: Non c'è dubbio che la valorosa e paziente nazione iraniana proseguirà con determinazione la richiesta di giustizia per i criminali americani e sionisti. È la dichiarazione del ministro degli esteri iraniano, dichiarazione bellicosa in occasione dei funerali di Ali Khamenei a Teheran. È in corso infatti da questa mattina il funerale solenne della guida suprema, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone stanno rendendo da questa mattina omaggio al feretro che sarà sepolto solo giovedì prossimo.
3: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà questa sera alle 22 ore italiana un discorso davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio ad uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stata invece annullata a causa del caldo, dal momento che il Servizio Meteo Nazionale prevede indici di calore tra i 43 e i 46 gradi in città.
2: Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 19:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Settificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. Greetings, girl, and

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. A Firenze ricordiamo che a Ponte Alpino per lavori RFI dalle 23 di domenica 5 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria che si ferma alla stazione di Campo di Marte per i treni provenienti da sud. Sui nostri canali tutte le informazioni per cittadini e viaggiatori per muoversi con facilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La meteo.
1: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Allora.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90 su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Borris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Una buona sera a chi è sintonizzato. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione old school in collaborazione con Radio 3 Network, interamente mixata con i miei vinili, per rivivere ed ascoltare insieme la fantastica musica Funky Town dei grandi anni 70-80. Un buon ascolto naturalmente sulle frequenze di Radio 3 Network.

0: Ci salutiamo su questo fantastico brano di Billy Paul, Bring the Family Back. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana, sempre naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borri's in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22.30.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.